Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo bakie Yole kinga Takanambulo yo wano.